0: Canciones olvidadas que suenan hoy.
1: A coco di mamma. A coco di mamma.
2: E noi piace di cantare questa storia qua. Piacerebbe più di cantarla là. Ma se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo là con quella guana là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me.

se va a meterlo en el mix. Ero in caso di cantare questa storia qua, invece vedo di più di cantare avanti. Se tu senti quanti sogni tu già stai.

c'è problema per farlo. Possiamo metterlo nel mix. Buono sto es. Vai di qua, vai di là. Vai di qua, ma dove vai? Con chi vai? Cosa fai? Se la macchina non ce l'hai, balla. Mamma, a coco di mamma.

0: Ti guardo ballare con quella donna là. Mi sposto un po' più qua. Se ballare per te non è più forte che c'è. Canta qui con me. Balla. Mamma.
1: Éxitos para revivir juntos.